0: Resta.
1: Quando io ti vedo a scuola
0: mi portavano appena finiti da delle famiglie, in modo che io stavo 10-15 giorni, perché io sono vivo.